0: schiaffo!
1: Si schiaffo! E questo! E ancora questo! E questo! E poi quest'altro!
0: Non batter così presto!
1: Questo,

0: sarà.
1: Per parlar, bravo, bravo, venga furlo con prudenza. Io già muro, già muro di impazienza, ma che tarda, ma che fa.
2: Egli attende qualche segno, poveri,
3: del vostro affetto.
2: Sei tua riga di biglietto, sol due righe di biglietto gli va.

certo qual mio fascino personal. Dimmi, l'altra sa di quest'altra?

0: tutto del mondo e burla l'uomo. È nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo e burla l'uomo.
0: È nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo e poi burla l'uomo.
0: È nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto e poi burla l'uomo.
0: È nato burlone, burlone.